tavor in amore chi volò. Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua.

del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate